rosilju, ubaju mouriu tostado, mi accomodi sol tu verbo, non sa fucai de sto brazo, accompagnando balanzo, un mango surra alternato, già si spora scalariando, non repicar debosciando, è un rio grande.